0: vai lá flechar lá.
1: Ovelha Harlamu wa kunyada. Ningu vele Harlamu wa pa. Ningu vele Harlamu wa ma.
0: Kwetu wa watila jetu wa Sumaili. Proi mbatila kajawa kare badina.
2: Ile tantoni.
0: Baja tujiga nile di blodia lelu.
2: Shindai.
0: Tujiga vile shindai shire.
2: Shindai.
3: Shire.
2: Shindai.
3: Shire.
2: Wala hoto.
1: Diram. Diganga.
2: Nino hota.
3: Diramba.
2: Notile.
3: Kwetu wa watila jetu wa notile.
0: Baja tiwanaje genirisha shindai. Baje tupele sharalamu.
2: Ngube harlamu papa ntonyo nyenje bana mahula. Ningube harlamu kwa jangu betinyu saide bana mahula. Ningube harlamu hama Nelson bana mahula. Unaje tantoni.

0: radio virabira kama wani ni lelo ni mpanya ne ya wani
1: Omakasa.
0: Omakasa, ayo. Ato kwenye ya Bernardino Augusto, tiani tane o radio Msambiku, wela wirwa animpe la radio edeta kama wani Omakasa. Ni horwa.
1: Mi vankero, tapela vankeni, yohi vankinona, kini mwinto virigato, atu, ekaleke ntoko wanyi ya pahe, nona wiyo, kinkele shen leleke. Ikaninsu wela sasi wa radio, kumo mteko, ola wula mteko, o unwa, kaninsu wela njiaya, entao nsowela kakua, kula mtu nono wela mashi, i, antao miko wa shukure la watu wa ruyaya ba, tukola mesmo vanke
0: ayo masivanka haka tokwene ya Bernardino Augusto mako pompa athamo khala ho
1: mashuto omkitame uso imate so khala wone mpeyo khala wone nontambe mpeyo khala wone imate ikhali khali so khala wo
0: mawane me o mata ihali riesai
1: mata iwe vakhani vakhani tambe no wani vakhamba khani so mishanki ho pahi mahawe pulele ya rumpe ntawe iprodutikina kukikume sana ayo ayo
0: iprodutu sheni ya sikume
1: Mwintu para mia inona kwa wiki kumele sana vari ya riva nakuo. Nakuo le wiki kumele sana. Mashukwa shukuru la yo mlugu kiva hawa kala wepa. Tini irani ya paika hii wakule ya kasinkara sore raru. Mnumu yanka ni yore wiki ni yowiti pala. Maiso tene nkeleko holo.
0: Entepo vari wa maka samushe ni?
1: Miva vanuwalia kipanyia kasasiri vari waka muu. Olima. Nakoso la tiva leo kala we kuveru nuni tumere we nivareke muteko. Jele rina nyu mtumi heke ntawa njene na shuta babale ntawa inone ipayane kiparaka pa hiya sima tumeka yo tumia mashulu bari shamiro mila maka samke nona ka olima osoma ayo
0: olima omokoni walani muro
1: alerna eisi yani khanna omokoni ni muyisi ni ayo
0: yore rantapela ya amaka sapevi
1: yore rantapela kami amaka sayo pakira oshukola radio Msambiki Ukumme useshto andari wa pia kama mtetola wa makasa yele wa pachere yota pela. Ya neli tambe mukhalilo ni nkala humma wani mme. Mkina nyokanaka ni mwaparawe rasa atokwene miahai imalamala ya nyokani tikele na irana.
0: Masi ntepi honyo kani hankala kesheni?
1: Ntepi honyo kihani hamo ni nkala nrima. Nrima ayo.
0: Andere nrima muho?
1: Kala nkala nrima arimu manone atui masala kala nrima. Kala hui guvernu oriate ntunana nrima na alore ramurima. Mashanke ni terro toko la wii katipi hao otakale rohono kuvernu no kitomari konta. Ayo.
0: Matuwe lelo matuku lelo wa riesaimu?
1: Matuwe lelo mum atia la pahen nona huu. Antuwe la vanke nisha omata wiiwe atika kai garta pahi yale ashoku yale mtelefoni nime. Tau kina wa hanambra pahiri kitatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
0: omakasa
1: ti baba nrokhala romukano nno napo ya masiulu pano makasa wiwe masintawe pasari nroromelaho ba ontero makasa ni waminani nno tiela
0: pahenona
1: ni munisipia kumakopo onkiseria baba oni bahekaro esia entawe onkiseria baba ayo ni malusho nini weherwa kaba ditipeliwa ku posto entawe se nini liba makuba ni wiko yaikaro nan rima yao sasiriwe ahinsi veliwo khala sana watu molumunguni mash el governo riva bamosani hiano para oreriha elapo elayo ayo
0: ba mirere losheni sintumi hwa kan loswe la tato kwene anweheria e mercado ila ho
1: amthuan lela msoro ni panyole vale akwati mkinu ndirwa ka franku baba pahiwa mphena makotole tulo none yavale nikusi hihale paha pahiseleshe namkwati wole ndorishinale
0: waromaka sa setu setwene eyoli aweyano hekanli awo yelelo lya pivi
1: epatune patunto akina ko khalo wasivela karagata ntonno ntotomala o ruweria shiwa ayi
0: oreriwa kesheni
1: aule ntoreriwa kayanla yanla khala na huwa lya khu a franku na tumo ware shewe na rene kuri ho wanyea
0: ki hime yo le yo wanu makasa no nera wa piano o hili yo ipio makasa
1: a masiyo le nto yanno no tu yasiro o vela vela ba venye we yo titeliwa pa hina mpapi ayo pa hinto nikina kumeshi matokweni ayo
0: atokweni isalamu
1: isalamu yo pa kera ke kinave ke la asatokweno radio Mozambique ya timitin riwirwa radio aroweke mtete wa makasa isalamu kinni vela radio teneiwe vaneili kaveke la katambe atokweni ya litre ya khulenle winne ke kai radio Mozambique apieke mtete wa makasa twao kinava isalamu tambe ya chef yar na baba to atokweni Nelson yamana na sentala tambe kinava hama koma sewe muluko abaheke osuela abaheke osuela weta nathu antao yao ginahia vaneili kaveke le kento mara karimu irene o mata mash pronto shiao kinima bahama koma sewe mara kayao amosani manaka bia bernardino antonio bernardino tio glante vamukasunivo ayo lento tambe manakole o yarapahi aba msana marawe ana augustu na nawe kinave ke lote nao ni manaka tumkina ku jil tu bernardino ori orapali awanwe kinave ke la simbeta o kinav kela Marcelino o kinav kela Maria Moisés já lá vai também arinto acho que nem matalaya lá vem não kela então eu vou atrás o que há com essa Nancy a o comitê de São Pedro o Macasa Nihaniwa Mario Atanasio que há ve que lela aí o
0: ando a escola toco né
1: me vai o que será então cave que lance por o que vai calar não agora no rádio o que tocou ele o cala o hina tora puluto na já e tori a toco é nei tori
2: Mio,